lì tanto insieme, si chiude qui la pagina in comune.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Sono 13 anni che con te ho fatto 13.

successi appassionanti, una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft. E tu?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare. Così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho. Perché entrambi sono infiniti.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Un'esperienza vissuta, forte, intensa, non appartiene al passato. È con te in ogni istante. Non lasciare l'istante.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È sabato 23 di maggio del 2026. Ariete, rose, rose, rose. Il mese dei gemelli, oramai ci siamo dentro, è iniziato con una luna un po' rumorosa, poi è diventata molto bella in leone. Oggi è in vergine, estremamente importante per quanto riguarda la professione, gli affari. Bene per il segno del toro. Uscito il sole, voi lo sapete, avete soltanto Marte nel segno. E come sempre Marte fa il buono e il cattivo tempo. Basta guardare le nostre condizioni atmosferiche. Però ci sono dei transiti importanti, influssi importanti che vi vengono lanciati da altri segni, specie da quelli amici gemelli. Quindi Brahms, le stelle in questo particolare momento della vostra vita, perché ci sono degli aspetti planetari, come ho detto, che arrivano dopo tanti anni, per non dire adesso Sole in gemelli, in trigono con Plutone in acquario. Beh, l'altra volta era nel 1761. Ditemi voi che questi grandi cambiamenti non possono cambiare il mondo. Io dico proprio di sì, ma comunque chi vivrà vedrà. Cancro. L'ingresso del Sole nel segno che vi precede, gemelli, l'ho detto, lo ripeto, prepara una nuova stagione della vostra vita che inizierà il 21 di giugno con l'ingresso del Sole da voi. Leone, che fortuna! Innanzitutto complimenti per questo cielo di fine maggio. Oramai siamo con il sole vostro padrone, diciamo così, vostra guida astrale, in gemelli, in una posizione estremamente positiva, anche divertente, Vergine. Fase lunare del primo quarto oggi intorno alle ore 20, ma questo positivo effetto dura anche domani, lunedì mattina, poi anche quando la luna sarà in bilancia, sarà molto buona per gli affari. Questa fase lunare comunque è bene augurante per le iniziative di casa, delle questioni dei figli, ma è importante soprattutto per voi, bilancia. Sotto il segno dei gemelli siamo. Per voi è come dire sotto il segno della fortuna. Così sarà. Prima c'era una bella luna in leone che ha salutato questo nuovo segno, e poi c'è Mercurio, che dunque vi dà anche una certa allegria, perché francamente in questa primavera non è che eravate molto di buon umore. Scorpione, campioni di passioni assolute, ma anche un po' vittime, devo dire, di quella signora strana che voi conoscete molto bene e che si chiama gelosia. Che male fa la gelosia, non vivo più, mi tratti come quelle che conosci tu. Sagittario, il vostro Giove è sempre là in una maniera discreta, devo dire, silenziosa ma positiva. Infatti vi salva, per così dire, dalle vostre stesse gaffe. E come si sa, il Sagittario è un maestro specialista delle gaffe. Una dopo l'altra te le spara. Ma vedete di non pretendere troppo, perché il periodo dei gemelli è sempre agitato per voi. Capricorno, un bellissimo primo quarto. Ma dove siete? Con chi siete? Con chi ascoltate questa trasmissione? vorrei proprio vedere chi è accanto a voi, se siete in macchina, oppure chi è accanto a voi e condivide il vostro cuscino nella camera da letto. Acquario, un solo aspetto negativo, Marte per voi in Toro, ma si tratta, diciamo, che di una negatività astrale che esercita anche effetti stimolanti, forse più nel lavoro, nel settore del successo. Ed infine Pesci, questo periodo dei Gemelli può sembrare complicato rispetto agli anni passati, perché per via di questo Sole, non soltanto lui in Gemelli, ma anche Urano. E Urano, come voi sapete, è un pianeta un po' rivoluzionario che fa degli stacchi, taglia di netto proprio, no? Caro, non arrampicarti troppo vicino a Dio, potrebbe scuotere quell'albero.
1: Canzoni d'amore.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei incontrarti fra 100 anni,

0: Eccolo qui, che è arrivato il weekend e immancabilmente ci siamo noi. Buongiorno da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Arriveremo fino alle 9 in questo sabato 23 maggio del 2026. La chiesa ricorda San Desiderio. Tra i nati oggi abbiamo Rubens Barrichello nel 1972, Bungaro nel 64, poi Massimo Ceccherini, simpatico, nel 65, Levante nel 1987 e Andrea De Logu nel 1982. Quanti personaggi famosi nati oggi. Il 23 maggio del 1592 Giordano Bruno fu arrestato a Venezia, e questo per un cenno storico. C'è la Fuorissima d'amore? Siamo d'accordo? Parliamo di sentimenti, facciamo parlare il cuore. Ci sono delle parole stupende che accompagnano questa interpretazione e poi si parte con i Mattia Bazzar dagli anni 70, solo tu.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quanti nati in quest'anno? 1973, 1973, in ascolto a quest'ora del mattino. James Blunt su Dimensioni Suono Soft, tra poco il meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Giglio. Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Un primo weekend con assaggio d'estate su Piemonte e Lombardia grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo si mantiene stabile, asciutto ed assolato tra sabato e domenica e le temperature diurne oltre le medie della stagione sia su Torino sia su Milano saranno prossime ai 30-31 gradi. Un clima caldo di piena estate che ci accompagnerà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Del fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

Uno dei più grandi successi di Michele Zarrillo della sua splendente carriera, L'elefante e la farfalla, ad accompagnarti dolcemente nella mattina di Dimensione Suono Soft, ora i Queen.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Un weekend strepitoso ad accompagnarti con la musica di Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco l'aforisma d'amore. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sarronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rtauto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
7: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Un weekend intenso, a parte con la musica emozionante di Dimensioni Suono Soft, ma con il caldo che è arrivato all'improvviso e anche con i tanti appuntamenti che ci attendono. Infatti in questi giorni a Milano c'è la nuova edizione di BAM Circus, il Festival delle Meraviglie del Parco. Milano è tutta in festa, uno degli eventi più attesi della primavera al Parco Biblioteca degli Alberi. La manifestazione unisce, ricordiamo, circo contemporaneo, danza e giocoleria. Ad accogliere adulti e bambini questi tre giorni fitti dedicati al teatro di strada e a circo contemporaneo, con oltre 50 eventi gratuiti aperti a tutti. A fare da cornice sarà il grande giardino botanico del Parco Biblioteca degli Alberi Milano. Il festival ospita oltre 20 compagnie internazionali di 7 paesi, pronte a emozionare il pubblico con acrobazie mozzafiato, parate partecipative, spettacoli e esibizioni scenografiche. Sarà inoltre possibile scoprire la mostra Moira Orfei, la regina del circo, un omaggio a un'icona tra le più amate del l'arte circense italiana. Beh, è davvero indimenticabile questo personaggio. E allora, appuntamento con BAM Circus. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema e poi ripartiamo con un grande pezzo degli anni 90.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Adesso ti amo. Come ama il mare la sua acqua. Dal di fuori, dal di sopra. Senza smettere di farsi con essa tempeste, fughe, dimore, riposi, calme.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il tocco magico di Katie Tunstall, Other Side of the World, su Dimensione Suono Soft. Tra poco toccheremo argomenti importanti nell'appuntamento Good Life, legalità e memoria.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: Non finisce qui! Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti! Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da vivere.
9: Aperti la domenica pomeriggio.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Primo weekend con assaggio d'estate su Piemonte e Lombardia grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo si mantiene stabile, asciutto ed assolato tra sabato e domenica e le temperature diurne oltre le medie della stagione sia su Torino sia su Milano saranno prossime ai 30-31 gradi. Un clima caldo di piena estate che ci accompagnerà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

Eccolo qui, l'appuntamento Good Life, il primo di questo sabato mattina su Dimensione Suono Soft. Ti ricordi dov'eri e cosa facevi il 23 maggio del 1992? Io sì, ero a fare shopping dopo il turno in radio e non è stata una data qualunque. Quel giorno in Italia qualcosa è cambiato e ogni anno doverosamente lo ricordiamo nella giornata della legalità dedicata alla memoria della strage di Capaci, al sacrificio

0: Pasolini, una frase che oggi risuona in scuole, piazze, cortei silenziosi, non come slogan ma come promessa. In molte città italiane oggi si piantano alberi in memoria delle vittime, un gesto semplice ma potentissimo, perché l'albero cresce, mette radici e resiste, rappresentando un simbolo di futuro e responsabilità condivisa. Oggi la legalità è un atto di cura verso il paese e verso noi stessi, per ricordarci che ogni scelta onesta, anche apparentemente insignificante, ci fa stare dalla parte giusta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Puntualmente ci stiamo per collegare, come accade ogni ora, con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Sono pronte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
10: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
11: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
12: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Con Denicar, dolce partire.
15: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
14: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
15: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990.
15: Fiat Pandina da 12.490.
14: Alfa Romeo Junior da 26.990.
15: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il decreto legge carburanti, il governo ha prorogato fino al 6 giugno lo sconto sulle accise. Gli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio, in arrivo 300 milioni. Il Consiglio dei Ministri conferma la riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina, mentre porta 10 centesimi lo sconto sul diesel, che finora era stato di 20. E intanto la Premier chiede una maggiore flessibilità sui conti pubblici e invita Bruxelles a riflettere anche sulle spese di funzionamento della macchina amministrativa. Gli effetti della guerra sono pesanti, ora bisogna agire con coraggio, ha precisato la Meloni. La guerra in Iran, secondo Al-Arabiya, l'accordo mediato dal Pakistan sarebbe addirittura d'arrivo. Rubio frena e parla solo di lievi progressi, mentre Trump conferma che il conflitto finirà presto. Visita pastorale di Papa Leone oggi ad Acerra, dal forte valore simbolico, incontrerà le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. In questi minuti la partenza dal Vaticano in elicottero, alle 8.45 l'atterraggio nel campo sportivo Arcoleo. Maldive, oggi il rientro delle salme dei subitaliani, lunedì previste le autopsie. Intanto inizia a chiarirsi la dinamica dell'incidente, sarebbe stato fatale forse infilarsi nel cunicolo sbagliato. Lo sport con il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1, oggi in campo Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Torniamo dopo l'appuntamento con la redazione con le ultime notizie. Buondì da Silvia Giansanti, questa è l'ultima ora da vivere insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Andiamo nel Bergamasco, dai, in questi giorni in piazza Setti a Treviglio c'è lo Street Food Festival, un evento prettamente gastronomico organizzato da Tipico Eventi in collaborazione con il Distretto del Commercio e con il patrocinio del Comune di Treviglio. Quali sono le caratteristiche dell'evento? Selezione di operatori di cibo di strada con le proposte dolci e salate sia italiane che internazionali, e poi l'area bar con birre e cocktail, un'apposita zona allestita con tavoli per il consumo, e poi la musica in filo diffusione durante l'orario di apertura per accompagnare il tutto. In questo sabato alle 21 c'è l'appuntamento con Punto It, successi della musica italiana. Arriva adesso l'aforisma d'amore, l'interpretazione delle grandi voci del cinema e poi un bel classico dagli anni 80 con Foreigner.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
20: Aveva finalmente capito che non c'era altra soluzione che l'amore, se fosse così facile. E invece lo era.

0: Un bellissimo Michael Bublé d'annata, eh? Ci vuole proprio Feeling Good su Dimensione Suono Soft a scaldare l'atmosfera. E tra poco il nostro amico Branco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99€. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99€ al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1.000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
14: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
15: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
16: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
17: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
16: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
17: Questa era un'edizione straordinaria.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: questa amatissima star mondiale che continua a far parlare di sé nei secoli. Michael Jackson e You Are Not Alone su Dimensione Suono Soft, e adesso arriva Branco e le sue stelle.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È sabato 23 di maggio del 2026. Ariete, rose, rose, rose. Il mese dei gemelli, oramai ci siamo dentro, è iniziato con una luna un po' rumorosa, poi è diventata molto bella in leone. Oggi è in vergine, estremamente importante per quanto riguarda la professione, gli affari. Bene per il segno del toro. Uscito il sole, voi lo sapete, avete soltanto Marte nel segno. E come sempre Marte fa il buono e il cattivo tempo. Basta guardare le nostre condizioni atmosferiche. Però ci sono dei transiti importanti, influssi importanti che vi vengono lanciati da altri segni, specie da quelli amici gemelli. Quindi Brahms, le stelle in questo particolare momento della vostra vita, perché ci sono degli aspetti planetari, come ho detto, che arrivano dopo tanti anni, per non dire adesso sole in gemelli, in trigono con Plutone in acquario. Beh, l'altra volta era nel 1761. Ditemi voi che questi grandi cambiamenti non possono cambiare il mondo. Io dico proprio di sì, ma comunque chi vivrà vedrà. Cancro. L'ingresso del sole nel segno che vi precede, gemelli, l'ho detto, lo ripeto, prepara una nuova stagione della vostra vita, che inizierà il 21 di giugno con l'ingresso del sole da voi. Leone, che fortuna! Innanzitutto complimenti per questo cielo di fine maggio. Oramai siamo con il sole vostro padrone, diciamo così, vostra guida astrale, in gemelli, in una posizione estremamente positiva, anche divertente, Vergine. Fase lunare del primo quarto oggi intorno alle ore 20, ma questo positivo effetto dura anche domani, lunedì mattina, poi anche quando la luna sarà in bilancia, sarà molto buona per gli affari. Questa fase lunare comunque è bene augurante per le iniziative di casa, delle questioni dei figli, ma è importante soprattutto per voi, bilancia. Sotto il segno dei gemelli siamo. Per voi è come dire sotto il segno della fortuna. Così sarà. Prima c'era una bella luna in leone che ha salutato questo nuovo segno, e poi c'è Mercurio, che dunque vi dà anche una certa allegria, perché francamente in questa primavera non è che eravate molto di buon umore. Scorpione, campioni di passioni assolute, ma anche un po' vittime, devo dire, di quella signora strana che voi conoscete molto bene e che si chiama gelosia. Che male fa la gelosia, non vivo più, mi tratti come quelle che conosci tu. Sagittario, il vostro Giove è sempre là, in una maniera discreta, devo dire, silenziosa ma positiva, infatti vi salva, per così dire, dalle vostre stesse gaffe. E come si sa, il Sagittario è un maestro specialista delle gaffe, una dopo l'altra te le spara, ma vedete di non pretendere troppo, perché Il periodo dei gemelli è sempre agitato per voi, Capricorno. Un bellissimo primo quarto. Ma dove siete? Con chi siete? Con chi ascoltate questa trasmissione? Vorrei proprio vedere chi è accanto a voi, se siete in macchina, oppure...

staccato rispetto agli anni passati, perché per via di questo sole, non soltanto lui in Gemelli, ma anche Urano. E Urano, come voi sapete, è un pianeta un po' rivoluzionario che fa degli stacchi, taglia di netto proprio, no? Caro, non arrampicarti troppo vicino a Dio, potrebbe scuotere quell'albero.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: come accade puntualmente ogni ora, è di nuovo pronto il collegamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sarronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E anche oggi abbiamo terminato, c'è Maria Chiara Belardo pronta a proseguire questa mattinata di sabato 23 maggio 2026 sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, ma torneremo domani mattina alle 6. Baci, saluti, buon sabato.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
9: Fermo! Hai visto?
10: Non può essere!
9: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
9: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più caratteri con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buongiorno.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il decreto legge carburanti, il governo ha prorogato fino al 6 giugno lo sconto sulle accise. Gli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. In arrivo sono 300 milioni. Il Consiglio dei Ministri conferma la riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina, mentre porta a 10 centesimi lo sconto sul diesel, che finora era stato di 20. E intanto la Premier chiede una maggiore flessibilità sui conti pubblici e invita Bruxelles a riflettere anche sulle spese di funzionamento della macchina amministrativa. Gli effetti della guerra sono pesanti, ora bisogna agire con coraggio, ha precisato la Meloni. La guerra in Iran, secondo Al-Arabiya, l'accordo mediato dal Pakistan sarebbe addirittura d'arrivo. Rubio frena e parla solo di lievi progressi, mentre Trump conferma che il conflitto finirà presto. Veniamo alla vicenda della flottiglia. Il team legale sta preparando una denuncia per tortura e violenze sessuali da presentare alla Procura di Roma. Bruxelles dice sì alla proposta di sanzioni nei confronti di Ben Gvir. La richiesta, avanzata da Tajani, sarà discussa al prossimo Consiglio per gli Esteri in agenda il 15 giugno. Lo sport con il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi in campo Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
17: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
18: E rieccoci pronti per un nuovo rendezvous del weekend, sabato 23 maggio 2026, e possiamo dire che finalmente è arrivata l'estate, o comunque stiamo assaporando un po' di sole e di temperature calde. Ci volevano dopo le ultime settimane ancora di freddo e pioggia. Buongiorno, benvenuto da Maria Chiara Belardo, la tua voce amica del fine settimana su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta. Tantissimi gli appuntamenti che stiamo per condividere, ma soprattutto i successi più belli di sempre. E allora iniziamo con Marco Ferradini e la sua Teorema, ma prima c'è l'aforisma d'amore, le più belle voci del cinema che ti accolgono.
19: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
20: Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Misunderstood, la voce è quella di Robbie Williams su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Dolce partire.
3: Da Denikar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
4: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
3: Alfa Romeo Stelvio veloce Q4 da 39.990 euro.
4: Peugeot 208 Allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
3: Solo da Denikar a Milano e a Bergamo.
4: Info su denikar.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: aperti la domenica pomeriggio.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Shop like a Fox.
19: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: La sicurezza
2: è Volvo.
1: La tecnologia
2: è Volvo.
1: Il prezzo
2: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
23: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
24: Dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Traiettorie di viaggio e destinazioni da sogno. Lasciamoci ispirare adesso su Dimensione Suono Soft da Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, bentrovati. Il capo di buona speranza è l'argomento di oggi, oppure chiamato anche Good Hope Cap. È un iconico promontorio situato a sud-ovest di Cape Town, altra città strepitosa. È stato originariamente chiamato il Cabo de Tormentas dai navigatori portoghesi e spagnoli a causa delle difficoltà che incontravano in quei tempi nel navigare tra tempeste e mare molto mosso, che distingueva quest'area. Prima di andare a vedere questa spiaggia ciotolosa, ero convinto che qui avrei trovato il punto che divide l'Oceano Atlantico da quello indiano. Invece, grandissima sorpresa, non è vero. Ho studiato male, perché il punto più a sud che divide i due oceani si chiama Agulhas. Il nome attuale fu dato da Giovanni II del Portogallo, che sperava che il passaggio intorno a questo capo portasse a una rotta più diretta verso le ricche terre dell'estremo oriente. Come vi ho già detto, il capo non è il punto più a sud d'Africa, come raccontava qualche secolo fa il famoso mitologico ammiraglio The Flying Dutchman, oppure conosciuto anche come l'olandese volante, ma per me è comunque un luogo affascinante, con paesaggi spettacolari e una ricca storia marittima. Qui infatti molti turisti vengono, fanno la fotografia pensando di essere nel punto più a sud del mondo, e invece no. Però comunque, se passate da questa parte, vi consiglio il ristorante di fianco al faro, da non perdere. Quindi ragazzi, da Cape Town vi consiglio di andare a vedere il capo di buona speranza, e spero che sia un bel viaggio anche per voi, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: con chi sei.
1: Un grande classico di Biagio Antonacci, Se io se lei, su Dimissione sono soft per augurare buon weekend anche alla nostra redazione. Tra poco la raggiungiamo per le news. E se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento vai su rtauto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Il pesto Tigullio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
12: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il decreto legge carburanti, il governo ha prorogato fino al 6 giugno lo sconto sulle accise. Gli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. In arrivo 300 milioni. Il Consiglio dei Ministri conferma la riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina, mentre porta a 10 centesimi lo sconto sul diesel, che finora era stato di 20 centesimi. E intanto la Premier Meloni chiede una maggiore flessibilità sui conti pubblici e invita Bruxelles a riflettere anche sulle spese di funzionamento della macchina amministrativa. La guerra in Iran, secondo Al-Arabiya, l'accordo mediato dal Pakistan sarebbe addirittura d'arrivo. Rubio frena, parla solo di lievi progressi, mentre Trump conferma che il conflitto finirà presto. E negli Stati Uniti il dissenso sulla guerra si è dimessa. La direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, a suo posto il vice Lucas, dopo la procuratrice generale Pam Bondi e la segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem, è la terza donna a lasciare l'amministrazione. Un successo invece il lancio del mega razzo Starship di SpaceX, perfetto l'ammaraggio controllato per Musk e un gol per l'umanità. Lo sport con il calcio, l'ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1, oggi c'è Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Ed entriamo nel vivo del nostro appuntamento del sabato su Dimensione Suono Soft. Buon 23 maggio da Maria Chiara Belardo, tua voce e amica hostess di bordo. Per le prossime 3 ore destinazione 13 in punto, tra poco facciamo anche tappa sul pianeta Good Life, ma intanto ci godiamo ancora tutti i nostri successi, quelli più belli di sempre. C'è Phil Collins in arrivo con You Can't Hurry Love, ma prima l'aforisma d'amore, sentiamo le più belle voci del cinema.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Voglio baciarti senza guardare le ore. Voglio toccarti senza darmi dei limiti. Voglio scaldarti e farti raggiungere sensazioni impossibili e scriverti parole che mai nessuno leggerà, anche se durerà una notte o un'eternità. Che fai? Accetti?

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Io le chiamo cute aggressions e sono quei piccoli raptus di tenerezza che mi prendono quando decido che devo assolutamente fare le coccole ai miei gatti. Ma c'è un motivo se ci piace così tanto accarezzare i nostri animali e te lo spiego nella prossima Good Life su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da
9: aperti la domenica pomeriggio.
11: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
13: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Shop like a Fox.
15: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero confezione famiglia a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una e coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
16: Con Denicar, dolce partire!
17: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
16: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990.
17: Fiat Pandina da 12.490.
16: Alfa Romeo Junior da 26.990.
17: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
16: Denicar.it.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
19: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta
3: 800 13 47 87.
20: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
21: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
24: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
23: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
26: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
27: Porti aperte sabato e domenica.
28: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Non ti converrebbe affatto essere uno dei miei gatti, perché quando mi prendono i 5 minuti che decido che devo dare affetto a uno dei miei batuffoli, non ce n'è per nessuno e non si può sfuggire alla mia presa di tenerezza. Ma ti sei mai chiesto perché ci piaccia così tanto accarezzare un animale? Beh, proviamo a dare una risposta in questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft. Effettivamente c'è un motivo scientifico per cui, ancor di più dopo una brutta giornata, cercare il contatto con un animale ci fa sentire subito meglio. Regalare tante coccole a un cane, un gatto, un coniglietto, un pappagallo o a qualsiasi animale con il pelo morbido in generale attiva nel nostro cervello il rilascio di ossitocina, serotonina e dopamina, un cocktail naturale di benessere che abbassa istantaneamente l'ansia e migliora l'umore. E non serve nemmeno che l'amico a quattro due zampe sia tuo, perché quando accarezziamo qualsiasi animale è come se il battito del nostro cuore si sintonizzasse su un ritmo più lento e naturale, in una reciprocità di gesti. Gli studi dimostrano infatti che durante queste interazioni i livelli di ormoni positivi aumentano contemporaneamente sia nell'essere umano che nell'animale, in un ponte biochimico che rafforza la fiducia reciproca, una sorta di gemellaggio emotivo. È un linguaggio universale che non ha bisogno di parole, un promemoria silenzioso della natura che ci ricorda quanto il contatto fisico sia fondamentale per il nostro equilibrio emotivo. Quindi, la prossima volta che vedi un cane o un gatto, ricorda che quel piccolo scambio di affetto è a tutti gli effetti una medicina naturale a portata di carezza. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro in

0: Considerato e direi a ragion veduta uno dei più grandi capolavori della musica contemporanea, Caruso di Lucio Dalla su Dimissione Suono Soft ci porta tra pochissimo in redazione. E se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rtauto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
9: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
10: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
14: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
15: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buongiorno da Salvatore Lordi. Decreto legge carburanti. Il governo ha prorogato fino al 6 di giugno lo sconto sulle accise. Gli autotrasportatori hanno sospeso lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. In arrivo 300 milioni. Il Consiglio dei Ministri conferma la riduzione di circa 5 centesimi al litro per la benzina, mentre porta 10 centesimi lo sconto sul diesel, che finora era stato di 20. E intanto la Premier Meloni chiede una maggiore flessibilità sui conti pubblici e invita Bruxelles a riflettere anche sulle spese di funzionamento della macchina amministrativa. La guerra in Iran, secondo Al-Arabiya, l'accordo mediato dal Pakistan sarebbe addirittura d'arrivo. Rubio frena, parla solo di lievi progressi, mentre Trump conferma che il conflitto finirà presto. E negli Stati Uniti, in dissenso sulla guerra, si è dimessa la direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, a suo posto il vice Lucas. Dopo la procuratrice generale Pam Bondi e la segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem, è la terza donna a lasciare l'amministrazione. Lo sport con il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta finisce 1-1, oggi in campo Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E siamo insieme, io, te e i successi più belli di sempre su Dimensione Suono Soft ancora per due ore fino all'una del pomeriggio. Benvenuto da Maria Chiara Belardo ed è partita a Milano la Crazy Week, una settimana di eventi dedicata alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale. Sarà un'occasione di riflessione e confronto con anche momenti però di sport, arte e spettacolo, e quest'anno il tema centrale è quello delle dipendenze, con particolare attenzione alle nuove forme che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni, con particolare accento sulle dipendenze digitali. Insomma, davvero un appuntamento interessante. Ti faccio ascoltare tra pochissimo Franco Battiato con La Cura, ma prima le più belle voci del cinema. Arriva l'aforisma d'amore.
18: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
19: Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata, l'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile. Insomma, che la vita meriti di essere vissuta.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Arrivano in Italia il prossimo 12 luglio con un live a Roma, l'ippodromo delle Capannelle. Sono i One Republic, li abbiamo ascoltati con Apologize su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
13: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
15: Usautocenter.it. Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
16: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Shop like a Fox.
18: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
19: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
20: Porti aperte sabato e domenica.
21: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
22: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Christopher Cross era Sailing su Dimensione Suono Soft. Adesso dimmi che acqua bevi e ti dirò chi sei. Anzi, ce lo dice Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Ma noi lo sappiamo che acqua beviamo? Beh, l'acqua del sindaco, le differenze con le acque invece minerali che vengono imbottigliate. Lo chiediamo ad un esperto, perché oggi con noi il professor Loris Pietrelli, chimico industriale, professore alla Sapienza di Roma e ricercatore all'Enea. Caro professor Pietrelli, bentornato a Segreti in tavola.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, le differenze fra l'acqua del sindaco, cioè quella potabile che noi apriamo il rubinetto e beviamo nelle nostre città, e le acque minerali, quali sono le differenze principali?
3: Diciamo innanzitutto che sono tutte acque sicure, quindi si possono bere tranquillamente. Diciamo l'unica differenza è nella

0: caso le acque minerali possano essere superiori rispetto a quelle dell'acqua del sindaco.
1: Certo, e quindi le acque minerali sarebbe bene anche variarle in qualche modo, oppure prendere quella che fa per noi, magari per il fegato, per i reni, insomma.
0: Sì, no, diciamo che la concentrazione di questi elementi è solitamente sicura, non è che c'è un eccesso, però un consumo eccessivo può risultare, diciamo,
1: non opportuno. Ma il famoso residuo fisso, di cosa si tratta delle acque?
0: Beh, il residuo fisso si tratta sostanzialmente di quello che rimane, per dirla proprio brutalmente, di quello che rimane quando tu evapori dall'acqua, no? Quel residuo che magari tanto per, come analogia, è quello che noi vediamo nel fondo delle pentole, no? Spesso quando troviamo quelle incrostazioni bianche, no? È chiaro che è un'acqua che ha molto calcio, molto calcare, ha un residuo fisso maggiore, no? E questo può essere eccessivo e quindi può risultare, diciamo, dannoso.
1: Caro professor Pietrelli, grazie mille per questi chiarimenti. Noi ci sentiamo prossimamente per tornare a parlare di acqua, di plastica, come abbiamo già fatto, micro e nano. E quindi intanto buona giornata e a presto.
0: Buona giornata a te, Francesca, e a tutti i radioascoltatori.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romano Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: White Flag, pezzo iconico di Daido. Da qualche anno fa l'abbiamo riascoltato su Dimensione Sono Soft. Torniamo a redazione e arrivano gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Sogni una cantina a vista.
12: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
13: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buona giornata da Valentina Lorusso. Il 23 maggio per la Sicilia e l'Italia non è una data come le altre, è il giorno in cui il nostro paese si fermò davanti all'orrore della strage di Capaci, anche il giorno nel quale si rinnova una promessa, non lasciare mai, che il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morviglio e degli agenti della scorta venga consegnato alla memoria, lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, deputata siciliana di Forza Italia, nel giorno della memoria della strage di Capaci. Ci spostiamo a Perugia, un 78enne di origini irachene, residente a Perugia con precedenti, arrestato per violenza sessuale. I fatti alla base del provvedimento restrittivo sono accaduti poco prima della mezzanotte, quando i carabinieri hanno trovato una studentessa italiana 25enne che ha riferito che poco prima, mentre camminava con la sorella, era stata avvicinata da uno sconosciuto che l'aveva palpeggiata. Esplosione nella notte a Roma, dove è stato danneggiato l'androne di un palazzo alla Romanina. La deflagrazione provocata da una bomba carta accaduta intorno alle 3. Diverse le segnalazioni che sono sopraggiunte da via Vincenzo Manzini, dove è avvenuto il fatto. Un boato all'altezza dell'ingresso pedonale di un condominio ex Sinps ha svegliato i residenti. Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri, lo ha denunciato Papa Leone parlando ai sindaci e alla cittadinanza della Terra dei Fuochi in piazza Calipari ad Acerra. Impariamo ad essere ricchi diversamente, più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio e più grati nell'accogliere, ha detto il pontefice. Siamo allo sport con il calcio. Ieri sera Fiorentina-Atalanta è finita 1-1, oggi si giocano Bologna-Inter alle 18 e poi questa sera Lazio-Pisa. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
19: Ed entriamo adesso nella nostra ultima ora insieme su Dimensione Suono Soft in questo sabato 23 maggio 2026. Ci sono io, Maria Chiara Belardo, ad accompagnarti ancora fino a l'una del pomeriggio. E questo weekend a Monza sarà come camminare in un mega e coloratissimo giardino pieno di poesia e magia, senza doversi spostare dal centro città. Perché arriva in piazza Trento e Trieste, in piazza Roma, Monza in fiore. Per due giorni il centro storico si anima con un mercato di fiori che vedrà protagonisti, fioristi, vivaisti ed espositori specializzati, affiancati anche da un coloratissimo market tematico dedicato al mondo floreale e del verde, con eventi e party esclusivi che coinvolgeranno anche i negozi vicini. Ti sto per far ascoltare Claudio Baglioni in arrivo direttamente dalla nostra collection di grandi successi con Avrai, ma subito l'aforisma d'amore. Ancora una volta le più belle voci del cinema ti accolgono.
20: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
21: Fai un recinto di fiducia intorno all'oggi. Riempi gli spazi di atti di amore e restaci dentro.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu. Qui.
1: Qui su Dimensione Suono Soft, in compagnia anche della voce di Malika Yan, con Ricomincio da qui.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
9: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
16: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutarmi davvero?
16: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
16: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
17: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
18: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
0: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: Destinazione paradiso, oppure perché no, con questo sole è anche destinazione passeggiata, picnic all'aperto, pomeriggio da qualche parte. Chiudiamo con Gianluca Grignani il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Sono Soft. Stiamo per accogliere Federico Grilli. Felicissima come sempre di averti accompagnato per le ultime 4 ore su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere, con me l'appuntamento è domattina a partire dalle 10, mentre adesso tocca a Federico Grilli, il microfono è tutto suo. Da Maria Chiara, ciao, buon proseguimento. Mua!
1: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno solo da Unieuro.
6: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
9: Fermo! Hai visto?
10: Non può essere!
9: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
13: Autorigol di... A Milano dal 1906.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Valentina Lorusso. La strage di Capaci, 34 anni dopo Mattarella, fu l'avvio della riscossa civile, la Meloni, dalla memoria si costruisce un futuro libero. Tajani ha detto rinnovare l'impegno per la legalità, il capo dello Stato il 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, un impegno senza sosta per combattere le zone grigie. Poi l'omaggio di Piantedosi, Nordio e Pisani davanti alla stele dedicata al Falcone, la moglie e la scorta. Papa Leone della Terra dei Fuochi, raccolgo le lacrime delle vittime dell'inquinamento, ha detto il pontefice, in più di 12.000 ad accoglierlo ad Acerra. Persone e organizzazioni senza scrupoli per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha detto il Santo Padre, denunciando un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Poi agli abitanti ha detto: avete pagato un tributo alto, è tempo di un'azione etica. Andiamo all'estero, in Iran Arachki frena sull'intesa, dagli Stati Uniti troppe pretese, Trump valuta nuovi attacchi se non ci sarà una svolta. Intanto il ministro degli esteri di Teheran assicura che il regime resta impegnato a trovare un accordo nonostante ripetuti tradimenti e le posizioni contraddittorie. Il presidente USA convoca i vertici della sicurezza nazionale, mentre Pakistan e Qatar sono impegnati in uno sprint diplomatico per impedire la ripresa del conflitto. La vicenda dell'Ebola, 3 nuovi casi confermati in Uganda. Il ministro Schillaci, nonostante il rischio basso, ci siamo attivati prontamente e aggiornato gli operatori e i cittadini come per l'antivirus. Ora in Ucraina 10 morti e 11 dispersi nel bombardamento di un collegio nel Lugansk. Putin promette una rappresaglia mentre si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco con droni sul dormitorio di una scuola. Kiev era una base militare. Torniamo in Italia per il calcio, ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Atalanta ieri sera 1-1, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera i verdetti per l'Europa e la retrocessione. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Buon pomeriggio e naturalmente buon sabato sulla tua radio del benessere. La grande musica sta per ritornare dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono ben felice di accompagnarti per le prossime 4 ore di questo sabato 23 maggio. Naturalmente non prima di aver salutato insieme a te la nostra Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a qualche istante fa. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft, appunto la tua radio del benessere. Nelle prossime 4 ore avremo i nostri appuntamenti dedicati alle good life, avremo un po' il punto su una vita più ecosostenibile, più green, con i nostri consigli sempre preziosi, devo dire anche bene accetti, che puoi trovare anche sui nostri canali social, te lo ricordo, e naturalmente avremo tanta buona musica. E allora iniziamo subito questa prima ora insieme, aprendo con un grande classico della musica soul americana. Lei si chiama Dionne Warwick e prima di ascoltarlo lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore. Lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: L'io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli.

0: poco sulla tua radio del benessere, dimensione sono soft le nostre good life. Parleremo di saggezza e ti voglio parlare anche di lentezza. Ma se ne vuoi sapere di più, come sempre ti invito a rimanere con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
11: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
13: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
14: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
15: Porti aperte sabato e domenica.
16: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
17: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
18: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
20: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue. usautocenter.it.
0: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
21: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: L'appuntamento dedicato alle Good Life di Dimensione Sono Soft insieme a me Federico Grilli per questo sabato lo dedichiamo interamente a un animale tenero, silenzioso, ma anche pieno di significato, la tartaruga. Vive sulla Terra da oltre 200 milioni di anni ed è uno dei simboli più forti di equilibrio, resistenza e anche sostenibilità. La sua incredibile longevità dipende anche da un metabolismo capace di consumare energia lentamente ed efficacemente. La tartaruga infatti ci ricorda che non serve correre per arrivare lontano. Calma, costanza e direzione fanno spesso la differenza. Proteggere le tartarughe significa anche difendere mari e litorali, ecosistemi fragili che raccontano lo stato di salute del nostro pianeta. E poi ci sono le celebri tartarughe ninja, nate negli anni 80 dalla fantasia ironica di due fumettisti, trasformavano proprio un animale considerato lento ma pacifico in un gruppo di guerrieri esperti di arti marziali. Proprio questo contrasto le ha rese sicuramente iconiche, all'apparenza tranquille ma forti, resistenti e naturalmente sorprendenti. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft. When

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica internazionale di Daniel Porter e la sua Bad Day, i grandi classici ma anche le hit di oggi di Dimensione Suono Soft, tornano tra poco. Stai pensando di cambiare auto? Ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock e dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
13: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. L'Ebola, la Federazione Internazionale della Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha annunciato che 3 volontari della Croce Rossa della Repubblica Democratica del Congo sono morti dopo aver contratto il virus Ebola mentre erano in servizio. I 3 erano attivi nella provincia di Ituri. Si ritiene che abbiano contratto il virus mentre erano in servizio durante lo svolgimento di attività di gestione dei cadaveri il 27 marzo nell'ambito di una missione umanitaria. Torniamo in Italia, a Catà, una donna di 54 anni a Palermo, Laura Catania, è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo con il suo cane al guinzaglio. La donna è morta dopo aver sbattuto la testa contro il parabrezza dell'auto. Papa Leone ad Acerra ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi, ha detto il pontefice, vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. 10.000 borse di studio sono state date agli iraniani comprensive di vitto, alloggio ed alta formazione. 10.000 studenti iraniani studiano gratuitamente qui ed ora altri stanno cercando di arrivare, ma il canale di comunicazione si è irrigidito a causa della guerra, lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. Siamo allo sport con il calcio, l'ultima di Serie A, le sfide di oggi: Bologna, Inter e Lazio Pisa, domani Parma Sassuolo, Napoli Udinese, Cremonese Como, Hellas Verona Roma, Lecce Genoa, Milan Cagliari e Torino Juventus. Per il momento è tutto, ci sentiamo più tardi.
0: Prosegue il weekend sulla tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta insieme. Io sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Oggi e domani Open House Milano tornerà quindi ad aprire le porte della città, case, palazzi, studi, architetture contemporanee e luoghi solitamente, diciamolo, non accessibili. Quindi si offriranno al pubblico attraverso percorsi di esplorazione urbana che raccontano un po' le molte stratificazioni di Milano, sia storiche, sociali, culturali che progettuali. Allora, come sempre accade purtroppo per chi ama visitare i luoghi insoliti della città, alcuni siti sono già andati sold out in pochissimo tempo, è un segnale dell'entusiasmo e della partecipazione che ogni anno accompagnano Open House. Un weekend meraviglioso, vai sui siti di riferimento, prenota la tua visita e godi delle gioie che normalmente nella tua città, diciamo così, insomma, fatichi a vedere. Allora, noi apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con un grande classico italiano, lui si chiama Ligabue, ma prima di ascoltarlo lo precede un aforisma d'amore interpretato per noi, beh, naturalmente dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Non credevo che dopo così tanto tempo tu fossi ancora lì ad aspettare me. Io ho solo saputo parlare tanto dell'amore, mentre tu mi hai insegnato come si ama per davvero.

0: sono stati giorni che hanno fatto stare bene il nostro Tiziano Ferro, che recentemente ha subito degli attacchi, diciamo, via social sulla sua forma fisica, che non si dovrebbero fare, e questo lo sappiamo. Però noi intanto ce lo siamo ritrovati nella nostra programmazione, devo dire anche con un grande piacere, con la sua Troppo Buono. La musica che fa stare bene torna fra poco su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
7: Autorigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto.
12: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
15: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
14: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
15: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
16: C4 Divani da
15: Aperti la domenica pomeriggio.
17: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
18: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
19: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
18: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
20: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
21: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Shop like a Fox.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
21: Dimensione suono soft.

Lui è un grande artista, David Bowie, e questa è una meravigliosa storia che parla della diversità e della voglia di sentirsi capiti in un mondo, diciamo così, un po' conformista. E David Bowie usa un po' l'alieno come simbolo di chi è diverso, creativo e sicuramente un po' fuori dagli schemi. Questa era Starman, questa è Dimensione Sono Soft. Invece io sono Federico Grilli e sarò con te per questa giornata fino alle 17.

0: La grande musica italiana firmata da Riccardo Cocciante su Dimensione Suono Soft chiude un'altra ora insieme. Fra poco l'informazione. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Con Denicar, dolce partire.
12: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
11: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
12: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990.
12: Fiat Pandina da 12.490.
11: Alfa Romeo Junior da 26.990.
12: Solo da Denicar. A Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Ben ritrovati ancora, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. In un raid israeliano sono rimasti uccisi 5 agenti di polizia nella striscia di Gaza settentrionale, secondo quanto riferito da un ospedale e dalla polizia del territorio palestinese che opera sotto l'autorità di Hamas. 5 martiri, tutti agenti di polizia, diversi feriti, uno dei quali in condizioni critiche, sono giunti in ospedale in seguito ad un raid aereo israeliano che ha colpito una stazione di polizia nella zona di Al-Tuam. Le forze armate israeliane hanno invece riferito di aver fermato 5 concittadini che avevano attraversato il confine entrando in territorio libanese. I 5 sono stati consegnati alla polizia per ulteriori accertamenti e hanno aggiunto, ricordando che superare il confine è un reato penale che mette in pericolo le forze armate. Come il mio collega italiano, chiedo all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Itamar Ben-Gvir, lo ha scritto il ministro degli esteri francese riferendosi al ministro degli esteri italiani. Nel post, Barrot ha annunciato che a partire da oggi a Ben-Gvir è vietato l'accesso in territorio francese. Veniamo in Italia. Nel pomeriggio del 21 maggio a Taranto, i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato in flagranza un 48enne tarantino responsabile di detenzione abusiva di arma clandestina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Hanno trovato all'interno di un cassetto nella propria abitazione, di un armadio della camera da letto, una pistola revolver calibro 32. In chiusura, lo sport con l'atletica. Mattia Furlani si è infortunato alla gamba, la coscia destra in Cina. L'entità dell'infortunio verrà valutata nelle prossime ore, soprattutto in vista del Golden Gala del 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono pronto per ritornare in diretta insieme a te per accompagnarti fino alle 17 di questo sabato 23 maggio. Sono Federico Grilli e questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Oggi e domani, domenica 24 maggio, in occasione del Fringe Me Festival, apre al pubblico Mercatin Arte Market, dedicato proprio all'handmade di qualità, dove potrai trovare una selezione di prodotti realizzati a mano da abili artigiani, perfetti per chi cerca magari qualche idea originale, soprattutto unica. Il market dedicato agli hobbisti, agli operatori del proprio ingegno e agli aspiranti artigiani è gestito e organizzato dall'associazione SIN, la tenda delle idee. Ci sono gli orari di apertura, come sempre se vuoi più informazioni basta andare sul sito di riferimento. Si apre una nuova ora su Dimensione Suono Soft e lo facciamo con i Bon Jovi. Prima di ascoltarli, un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
16: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Toccami con parole d'inchiostro, sogni di carne, emozioni di pelle.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Su Dimensione Suono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e ti voglio parlare di quanto faccia bene al nostro cervello cucinare in casa. Ma se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
5: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
5: Info su denicar.it.
6: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
12: Istituto Giglio.
13: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
16: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
19: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
20: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Compro orodoro.it.
22: Dimensione suono soft.

0: Nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, insieme a me Federico Grilli, è arrivato il momento di aprire un altro spazio dedicato alle nostre good life. Immagina una pentola che sobbolle lentamente sul fuoco con un sugo preparato con cura. Allora, non è solo il simbolo del pranzo della domenica, ma anche un aiuto prezioso per il nostro cervello. Infatti, un recente studio giapponese ha evidenziato che cucinare in casa, può contribuire a ridurre il rischio di declino delle funzioni neurocognitive. Preparare, non so, un piatto richiede memoria, pianificazione, coordinazione e coinvolge tutti i sensi contemporaneamente. Ogni gesto, dalla scelta degli ingredienti ai tempi di cottura, diventa un esercizio naturale per mantenere attive le connessioni neuronali. Allora, diciamo che c'è anche il valore emotivo, ma anche sociale, perché cucinare per se stessi o per le persone care, aiuta a contrastare solitudine e passività mentale. Gli esperti ricordano però che la cucina deve restare un piacere. Forse il segreto per mantenere la mente allenata si nasconde proprio nei gesti quotidiani nella nostra cucina. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Grandi successi internazionali sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft. Era Amy Winehouse con la sua Back to Black. Fra poco l'informazione. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro. Anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano, tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure puoi chiamare il 331 109 64 66.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Beh, Ben ritrovati da Valentina Alorusso. Il capo dell'esercito del Pakistan, Azim Monir, è ripartito da Teheran dopo aver avuto diversi incontri nell'ambito degli sforzi di mediazione tra USA e Iran. Lo riporta l'agenzia di stampa di Stato iraniana, che precisa che Monir ha avuto due incontri con il ministro degli esteri iraniano, uno ieri sera ed uno oggi. Il capo dell'esercito pakistano ha incontrato inoltre il presidente iraniano Pezeshkian e il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Ghalibaf. Secondo fonti citate da Sky News Arab, l'Iran chiederebbe un meccanismo preciso per la revoca delle sanzioni in cambio della consegna di una quantità di uranio arricchito. Inoltre Teheran chiederebbe l'accettazione di discussioni su un protocollo relativo al corridoio sicuro per la riapertura dello stretto di Hormuz prima di passare ad una tregua di 30 giorni. Andiamo alle Maldive. Sono rientrate in Italia le salme dei quattro sub italiani. Lunedì le autopsie. Il volo Turkish Airlines è atterrato al Malpensa poco dopo le 13. La strage di Capaci, 34 anni dopo Mattarella, fu l'avvio della riscossa civile. La premier Meloni: dalla memoria si costruisce un futuro libero. La procura: faremo il possibile per la verità. Papa Leone: nella terra dei fuochi ad Acerra raccolgo le lacrime delle vittime dell'inquinamento, ha detto il pontefice, in più di 12.000 ad accoglierlo. Siamo al calcio. Alle 18 Bologna-Inter, questa sera Lazio-Pisa nell'anticipo dell'ultima giornata. Ieri Fiorentina-Atalanta 1-1, domani i verdetti per Europa e retrocessione. La Formula 1, il Gran Premio in Canada, Paul sprint a Russell davanti ad Antonelli. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Siamo pronti per ritornare in diretta insieme anche per questa ultima parte, l'ultima ora che ci porterà quindi fino alle 17 di questo sabato 23 maggio. Sono Federico Grilli, quella che stai ascoltando è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere che ti dà la possibilità di scegliere e di votare anche tutta la musica che più ti piace. Vai sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipa al nostro test musica soft. Ascolterai e voterai tante nuove canzoni e se non trovi quella alla quale magari sei più affezionato, beh, puoi sempre scriverla e magari la troverai nei prossimi sondaggi. Poi naturalmente rimani con noi durante la settimana per essere accompagnato piacevolmente anche dalla musica che hai scelto proprio tu. Si apre una nuova ora insieme, lo facciamo con un grande classico firmato da Maurice Albert. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Twist in My Sobriety, Tanita Tikaram. Ancora grandi emozioni su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Con Denicar, dolce partire!
7: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Citroen C3 Aircross da 15.990.
7: Fiat Pandina da 12.490.
6: Alfa Romeo Junior da 26.990.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
6: Denicar.it.
8: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
9: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
8: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
9: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
10: C4 Divani da vivere.
9: Aperti la domenica pomeriggio.
11: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox.
16: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
17: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
18: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
19: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
20: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
21: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
22: Usautocenter.it.
0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
22: Dimensione suono soft.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La musica italiana di Mango su Dimensione Suono Soft e la sua Mediterraneo. Ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e questo è uno dei grandi classici firmati dai Toto, sto parlando proprio di Africa. Allora, diciamo che tanto non è una canzone politica o geografica precisa, gli stessi Toto in passato hanno spiegato proprio che quest'idea nasceva dall'Africa sognata, vista proprio dai ragazzi americani affascinati da quelli che erano i documentari e i racconti che in quegli anni, 80, andavano molto di moda in televisione. I hear the

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Insieme ad Elton John su Dimensione Suono Soft e la sua Tiny Dancer si chiude il nostro appuntamento. Fra poco l'informazione. Naturalmente, prima di ascoltarla insieme sulla tua radio del benessere, è arrivato per me il momento di salutarti, ma ti voglio anche ricordare che fra poco con te ci sarà Roberto Jessy, che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato 23 maggio. Noi invece ci ritroveremo domani, domenica, come sempre a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata, naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia. A 649 euro. Fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
7: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Francesco Certo. In primo piano la visita stamane del Papa ad Acerra, nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così Leone XIV, parlando dei familiari delle vittime della terra dei fuochi, il Papa ha aggiunto: sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per radunare il popolo nella speranza. È atterrato alle 13.10 a Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente a Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. L'Iran e gli Stati Uniti stanno lavorando alla messa a punto di un memorandum d'intesa, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Le posizioni si sono avvicinate nel corso dell'ultima settimana, ha affermato Baghei. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, oltre 6.600.000 elettori italiani chiamati alle urne domani e naturalmente lunedì, numeri che spiegano bene come queste amministrative siano un test importante dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino, in Lombardia si vota Lecco e Mantova, urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, eventuali turni di ballottaggio 7-8 giugno. Bologna Inter alle 18, stasera Lazio-Pisa, due anticipi dell'ultima di Serie A di sabato, domani però il clou con gli ultimi match cruciali per Champions e corsa a salvezza. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
14: Insieme anche di sabato? Eh sì, oggi è il 23 maggio 2026. Io sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Gian Piero Di Soro tornerà nei prossimi giorni e quindi sarò io ad accompagnarti fino alle 21 in questo sabato pomeriggio. Ringrazio e saluto Federico Grilli. Iniziamo subito con un aforisma d'amore e un duetto famosissimo. Michael Jackson e Syda Garrett, I Just Can't Stop Loving You.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti: ti amo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche il Luna Pop nel sabato pomeriggio di Dimensione Sono Soft era Se ci sarai.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
10: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
16: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: I dolci classici della musica italiana. Fiorella Mannoia con Come si cambia nel pomeriggio di Dimensione Suona Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Cosa significa davvero riconoscere un olio extravergine d'oliva e soprattutto si può imparare a farlo? Bene, oggi è con noi Nicola Di Noia, direttore della Fondazione Evo School, a cui chiediamo appunto come si può imparare a riconoscere uno dei grandi prodotti italiani, ovvero l'olio extravergine d'oliva. Nicola, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
2: Allora, l'extravergine è un prodotto fondamentale della dieta mediterranea, ma soprattutto un prodotto fondamentale per la nostra bella Italia, e però non tutti sanno di che cosa stiamo parlando, giusto?
3: È proprio questo il paradosso. Dobbiamo approcciare a questo prodotto con maggiore attenzione, non solo quando lo compriamo leggendo le etichette, che già ovviamente è un primo passo, magari ricercando un 100% italiano, una DOP, un IGP, che certamente ci danno più garanzie di provenienza e di qualità, ma dobbiamo riuscire a diventare autonomi nella scelta, autonomi nel senso che non dobbiamo affidarci a qualcun altro che ci deve consigliare qual è l'olio migliore, un cugino, un parente, ma dobbiamo imparare a riconoscere la qualità organolettica e nutrizionale, perché ci sono grandi differenze tra oli spesso di bassa qualità che ci vengono proposti anche a prezzi molto bassi e oli invece che hanno un grande valore nutrizionale e fatemelo dire anche ambientale, che naturalmente hanno un costo maggiore. Bene, si può imparare attraverso l'esercizio, soprattutto organolettico, quindi la Fondazione Evo School è nata proprio per innanzitutto riuscire a diffondere una maggiore consapevolezza e cultura di questo straordinario prodotto tra i consumatori, perché l'olio buono è quello che profuma di vegetalità, di erba tagliata, di pomodoro, di carciofo, all'esame gustativo è un po' amaro e piccante, non dobbiamo mai confondere questi elementi come elementi negativi, sono tipici dell'oliva di partenza, e quell'amaro è la percezione delle sostanze antiossidanti, i polifenoli, che dobbiamo semplicemente, se lo sentiamo un po' eccessivo nell'amaro, abbinarlo al cibo giusto, ma questa è già un'altra storia. Ritornando all'Evo School, noi dobbiamo anche preparare i professionisti, perché i produttori devono imparare a ottenere il massimo della qualità da questo prodotto, soprattutto in termini appunto di concentrazioni di sostanze benefiche. Questo lo si può fare non sbagliando la produzione, quindi curando benissimo gli ulivi, e infine la conservazione. Noi dobbiamo ricordare che l'olio teme tre nemici, che sono l'ossigeno, il calore e la luce, quindi possiamo anche comprare un olio buono, buonissimo, ma rischiamo di distruggerlo clamorosamente in casa sbagliando la conservazione. Noi insegniamo ovviamente anche a fare questo. Ovviamente noi siamo focalizzati anche e soprattutto per gli assaggiatori professionisti, perché i nostri corsi sono riconosciuti e danno la possibilità a chi li segue nei diversi livelli di iscriversi all'elenco nazionale degli assaggiatori professionisti.
2: Allora, tante le iniziative, naturalmente poi con Nicola e con Evo School continueremo a parlare di olio extravergine di oliva, che è uno degli argomenti più amati a Segreti in tavola. Intanto grazie, buon lavoro e a presto, Nicola.
3: Grazie a voi.
2: L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui, mi raccomando non mancate, vi aspetto, siamo su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Questa canzone è dolcezza infinita. La amo tantissimo. Harry Nilsson con Everybody's Talking su Dimensione Sonosoft. Tra poco le notizie con la nostra redazione, ma prima un messaggio. Se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
8: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Fermo! L'hai visto?
13: Non può essere!
12: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigol di a Milano dal 1906.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Ben trovati da Francesco Certo. Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessato il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz. C'è la possibilità che l'Iran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi, dichiara il segretario di Stato americano Rubio in visita a Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan. È atterrato alle 13.10 a Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente a Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Stragi in una miniera in Cina, almeno 82 le persone morte in un'esplosione di gas nella miniera di Liushenyu nella provincia centrale cinese dello Shanxi. L'incidente nella miniera in Cina, al momento dell'esplosione 247 persone stavano lavorando e le operazioni di soccorso sono tuttora in svolgimento. Dall'Italia, una bimba di 22 mesi ricoverata in gravi condizioni ad Ancona dopo essere stata investita, secondo una prima ricostruzione, dall'auto in retromarcia guidata dal padre a Porto Cannone in provincia di Campobasso. Il genitore non si sarebbe accorto durante la manovra della presenza della figlia. Trasportata a Termoli, è stata poi trasferita nel risoccorso ad Ancona. Alain Prost, 4 volte campione del mondo in Formula 1, aggredito e rapinato nella sua villa di Nyon. Un gruppo di persone mascherate ha colpito la testa Prost, costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte. Il Giro d'Italia, Vingegaard attacca sulla salita finale della 14ª tappa. La Aosta Pila di 133 km porta a casa il successo e indossa la maglia rossa, strappandola a Eulalio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Che ne dici se ti svolto la serata e ti suggerisco un appuntamento divertente? Attenzione, Deborah Villa salirà questa sera sul palco del Teatro Leonardo da Vinci di Milano con lo spettacolo Comedy Deb. Dopo aver attirato molta attenzione nell'ultimo periodo con la partecipazione a Comedy Match, la comica milanese porta in scena un testo che punta tutto sulla sua capacità di leggere la realtà quotidiana in modo divertente. Lo show è costruito per essere essenziale, lasciando spazio alla parola e alla risata che nasce dai fatti di tutti i giorni. Sarà una serata utile per chi ha voglia di ascoltare storie vere raccontate con il sorriso, mettendo da parte la timidezza per ridere dei propri guai. C'è ancora qualche biglietto disponibile sui circuiti abituali e quindi non perdere questa sera Deborah Villa al Teatro Leonardo da Vinci di Milano.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Amare significa ammirare con il cuore. Ammirare è amare con la mente.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La radio del benessere.

0: soul.
1: Con Seven Years, Lucas Graham, nel pomeriggio della tua radio del benessere.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
4: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
3: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
4: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
5: C4 Divani.
4: Aperti la domenica pomeriggio.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business, TAN 645, TAG 741, anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
16: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Nelle prossime ore scenario meteorologico stabile tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni a poco nuvolosi, anche la giornata di domenica vedrà condizioni ben soleggiate su tutto il territorio con al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini, sulle zone di confine, ma senza grandi conseguenze. Le temperature aumentano ulteriormente con massime che domenica raggiungono anche i 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft, il sabato pomeriggio della tua radio del benessere con i nostri dolci successi. Michele Zarrillo con 5 giorni. Io sono Roberto e oggi eccezionalmente ti accompagnerò fino alle 21 con la nostra splendida musica e continuando ad ascoltare i successi italiani. Stadio, chiedi chi erano i Beatles.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai.

0: una delle più dolci ballad degli anni 80, Cyndi Lauper e Time After Time nel weekend di Dimensione Sono Soft. Si conclude così la nostra seconda ora insieme, tra pochissimo le ultime notizie con la nostra redazione.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: In ogni casa vivono mille passioni, con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro, fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
8: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Francesco Certo alle 17.58 di 34 anni fa, nell'ora esatta in cui venne ucciso il giudice Falcone nella strage. È stato suonato davanti all'albero Falcone in via Notar Bartolo un minuto di silenzio. Al termine le centinaia di persone hanno applaudito a lungo. Il capo dello Stato Mattarella oggi ha dichiarato: il 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica, impegno senza sosta per combattere le zone grigie. L'omaggio di Piantedosi, Nordio e Pisani davanti alla stele dedicata a Falcone, la moglie e la scorta. Donald Trump ha affermato ad Axios che le probabilità sono esattamente al 50% riguardo alla possibilità di concludere un buon accordo con l'Iran o di spazzarli via. Starebbe valutando il Tycoon una proposta iraniana che prevede un processo per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo sblocco di alcuni beni iraniani detenuti in banca estera e la prosecuzione delle trattative. Tra poco alle 19 ore italiana, conference call di Trump con i leader della regione. Il bilancio delle vittime del raid delle forze di Kiev contro Starobelsk nella regione ucraina occupata dai russi di Luhansk è aumentato a 16 morti e 42 feriti. Sono stati estratti anche i corpi senza vita di 4 bambini, è reso noto il Ministero delle Emergenze a Mosca. Il calcio in campo Bologna-Inter, parziale 1-1 a segno prima di Marco e 3 minuti dopo Bernardeschi. Stasera c'è Lazio-Pisa, è il penultimo turno della Serie A. Parla a Spalletti alla vigilia del derby col Toro, mai passate per la testa le dimissioni. Il Gran Premio del Canada di Formula 1, la pole sprint a Russell davanti ad Antonelli, intanto al Roland Garros il forfè per un problema all'anca per il beniamino di casa Fields. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Grazie alla redazione per le ultime notizie e buona serata a te, buon sabato con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto, eccezionalmente con te in questo sabato 23 maggio. Torniamo alla nostra musica, prima un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici italiani. Biagio Antonacci con Iris.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Mi sei piaciuta subito, perché ho intravisto quelle due o tre psicosi che proprio non potevo lasciarmi scappare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: The Giornalisti nel sabato sera di Dimensione Suona Soft con New York. Domanda: conosci il Lucky Penny Day? Ne parleremo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
16: Giglio. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
22: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Culture Club con Karma Chameleon nella sera di Dimensione Sono Soft ed ora l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. È una giornata particolare, è il Lucky Penny Day. Che cos'è? È una giornata che celebra una tradizione anglosassone legata alle monetine trovate per terra, considerate simboli di fortuna. Secondo un detto britannico, raccogliere un centesimo porta fortuna per tutta la giornata e se trovato in questa occasione speciale, addirittura per un anno intero. La ricorrenza invita a riscoprire il valore delle piccole cose e a prestare attenzione ai dettagli spesso ignorati nella routine quotidiana. Nell'Inghilterra dell'Ottocento si credeva che le monete fossero lasciate dagli spiriti benevoli come segni di protezione, soprattutto se trovate testa in su. Oggi il messaggio resta attuale. La fortuna si nasconde nei gesti e nei momenti più semplici.
1: Dimensione Suono Soft. Io e

0: Dolce duetto, Craig David insieme a Sting con Rise and Fall nella sera di Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo tornerà la redazione con le ultime notizie. Voglio dirti una cosa, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile.

0: te ne vai?
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Con Denicar, dolce partire!
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
10: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Certo. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato alla CBS di avere già letto una bozza di accordo con l'Iran, ma non ha specificato se l'accordo sia per lui accettabile. Eppure ha aggiunto: ci stiamo avvicinando sempre di più. Intanto è molto preoccupato Netanyahu dall'ultima proposta d'accordo con l'Iran. Secondo le fonti israeliane citate da Axios, il primo ministro Netanyahu avrebbe esortato Trump a lanciare una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. O altri 6 attivisti, 5 italiani e un americano residente in Italia della Global Flotilla per Gaza, rilasciati in settimana dalle autorità israeliane, sono rientrati dopo le 14 a Roma Fiumicino da Istanbul. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato, così Allegra Gucci, una delle due figlie dell'imprenditore Maurizio Gucci, assassinato nel 95 su mandato della moglie Patrizia Reggiani, commenta sui social quanto deciso dalla CEDU. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha deciso di non procedere sull'istanza presentata da lei e dalla sorella Alessandra contro la condanna a rispettare l'accordo di divorzio dei genitori, che prevede un vitalizio alla madre Patrizia Reggiani. Serie A, l'ultimo atto, spalmata tra oggi e domani. Stasera c'è Lazio-Pisa, domani Verdetti Champions, con 4 squadre in corsa per 2 posti, la lotta Lecce-Cremonese per la salvezza. Ancora in campo Bologna-Inter, partita ricca di gol. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
13: il sabato sera insieme con la musica di Dimensione Sono Soft. Buonasera a te, sono Roberto. Oggi eccezionalmente ti accompagnerò fino alle 21 nel weekend della tua radio del benessere, continuando appunto a farti ascoltare la musica più dolce ed emozionante. Ecco un nuovo aforisma d'amore e poi torneremo a quel Sanremo del 1981 con Edoardo De Crescenzo e ancora.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: È sold out il suo concerto del 20 giugno allo stadio San Siro di Milano, ma Luciano Ligabue tornerà ancora esattamente al Forum di Assago il 24 ottobre e su Dimensione Sono Soft lo abbiamo ascoltato con L'amore conta.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
12: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
13: La sicurezza
14: è Volvo.
13: La tecnologia
14: è Volvo.
13: Il prezzo
14: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Nelle prossime ore scenario meteorologico stabile tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni a poco nuvolosi, anche la giornata di domenica vedrà condizioni ben soleggiate su tutto il territorio, con al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini, sulle zone di confine, ma senza grandi conseguenze. Le temperature aumentano ulteriormente con massime che domenica raggiungono anche i 31-32 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

da bere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

una canzone bellissima, è sempre piacevole riascoltarla insieme a te qui su Dimensione Sono Soft. Harry Styles con Sign of the Time. E sai che noi siamo anche tantissimo legati ai classici internazionali e giustamente anche italiani. Ed è per questo che ora ti propongo Zucchero con Donne.

casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Desideravo concludere il mio appuntamento straordinario di questo sabato insieme a te qui su Dimensione Sono Soft con un capolavoro della musica italiana. Ci sono riuscito? Secondo me sì. Claudio Baglioni con E tu. Attenzione, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da

0: Reti Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66. È il momento dei saluti ora. Sono Roberto, ti ringrazio per aver trascorso questo sabato insieme a me qui sulla tua radio del benessere. La nostra serata proseguirà tra poco con le ultime notizie insieme alla nostra redazione e poi ci sarà il consueto appuntamento del sabato sera con Bossa Club. Domani mattina la sveglia sarà alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti auguro quindi una buona domenica e ti aspetto regolarmente lunedì prossimo dalle 17 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao!
1: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di... A Milano dal 1906.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco. Certo, Iran, Trump, siamo molto vicini all'accordo, poi sente i leader del Golfo in conference call, la decisione sull'ultima proposta di Teheran attesa entro domani, si valuta anche una tregua per altri 60 giorni, Tycoon insiste, accetterò solo un'intesa che riguardi anche il nucleare, minaccia, se dicono di no li faccio saltare in mille pezzi. Teheran propone di limitare l'arricchimento dell'uranio al 3,6% per i prossimi 10 anni e chiede lo sblocco dei beni congelati. Se ci colpiscono la risposta sarà devastante. pesante, promette Galibaf. Intanto Netanyahu è molto preoccupato. Zelensky colpito l'impianto chimico russo a 1700 km dal confine, ora teme la reazione russa col missile Oreshnik. Il capo di Stato distrutta la Metafax Chemicals. Rubio da Modi lo invita alla Casa Bianca, prima visita ufficiale del segretario di Stato americano in India, focus su sicurezza, energia e relazioni strategiche. Sono rientrate in Italia le salme dei quattro sub italiani, lunedì le autopsie, il volo Turkish Airlines atterrato a Malpensa poco dopo le 13. Oggi la visita del Papa alla Terra dei Fuochi, raccolgo le lacrime delle vittime dell'inquinamento in più di 12.000 ad accogliere. Leone XIV, questa terra ha pagato un tributo alto, ha detto il Papa. Domani e lunedì si vota in 894 comuni, oltre 6,6 milioni di cittadini e seggi, fari su Venezia e Reggio Calabria, sezioni aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì fino alle 15. Bologna-Inter è finita 3-3, Juf evita la sconfitta a Chivo all'86esimo, la squadra scudettata chiude con 87 punti, 89 gol realizzati, il Bologna chiude ottavo, si gioca a Lazio-Pisa, domani i verdetti di Champions e salvezza. Brutto infortunio per il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani, difficilmente parteciperà al Golden Gala a Roma dopo l'infortunio nella tappa di Diamond League di Xiamen, è stata diagnosticata una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
14: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Moka Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Moka Auto a Monza. Moka Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mokautogroup.com. M come Monza, M come Mokauto.
11: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
12: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
11: E chi può aiutarmi davvero?
12: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
11: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
12: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
0: Giglio. Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: L'armonia del jazz, il ritmo del samba. Dimensione suono soft, Bossa Club. Dimensione suono soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materasso.

0: Casi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Tutta la natura si tocca e si intreccia. Tutta la natura si abbraccia.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
2: Porte aperte sabato e domenica.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
5: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto.
12: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.

0: Aspetta.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Il cuore non si rassegna. Vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare. È disposto a soffrire. Ma vuole amare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Fermo! L'hai visto?
2: Non può essere!
1: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigol di a Milano dal 1906.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A volte un ti voglio bene è solo un ti amo che ha paura delle conseguenze.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rinuncia al tuo potere di attrarmi, ed io rinuncerò alla mia volontà di seguirti.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nulla andrà perduto. Né la curva di un tramonto, né la piega di un sorriso.